0: con quella testa stavate insieme?
1: Oddio, l'hai ammazzato perché ti ha tradito. Ma che ha fatto?
0: L'ultimo di tutti, quello è... E per